0: L'arca da parola ignor.
1: Compagni, avanza il giorno, a procacciarci un pane. Su, scendiamo per le propingue ville.

notturna, nei pugnati capi di pellina, ove spento fame ti dissi, a darci sepoltura, non massi, la fuggi ti

0: padre scalento, dimmi seguio.
1: Risponda il foglio che recco a te.
2: In nostra fosse Castellor, me le tu per seno del prince vigilar le discese, ove ti è dato affrettati a venir. Giunta la sera, tratto in inganno di tua morte il grido, nel vicin chiostro della croce il

Quando non può, nemmeno un Dio, vorrà più che a me, vorrà più che a me. Quando non può, nemmeno un Dio, vorrà più che a me, vorrà più che a me. Quando non può, nemmeno un Dio, vorrà più che a me, vorrà più che a me.

0: so presero sportori, si volse in fuga e si erano nemmeno una spina la trista. L'inseguir
1: una giunta
0: è presa,
1: vista l'esuno
0: della scorta il cototiglier, ma prese il tempo. Eccola!